0: Relax Christmas.
1: Luigi?
2: Babbo.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, questo insegna Babbo. Senza paura, ok?
2: Ho scelto

0: Relax Christmas.
1: Luigi?
2: Babbo.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, come ti insegna Babbo. Senza paura, ok?
2: Ce lo so.

0: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.
1: Luigi.
2: Bob.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, così insegna babbo, senza paura, ok?
2: Lascia le so.